0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Liavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: express yourself.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: resti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: A long time ago in a club far, far away.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si aggrava il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e le aree cinesi al confine. Almeno 750 i morti e oltre 3.000 i dispersi. In Nepal si contano 734 vittime, in Cina 16, mentre continuano le ricerche anche nei tunnel dove sono intrappolati oltre 100 lavoratori. Il governo nepalese ha chiesto aiuti internazionali e gli Stati Uniti hanno stanziato 3,6 milioni di dollari per l'emergenza. Secondo la CNN, fino a 90 cittadini americani risulterebbero ancora dispersi in Nepal. Notte di attacchi tra Russia e Ucraina. Le forze russe hanno colpito Kiev con droni, provocando esplosioni e incendi in diversi quartieri della capitale. L'Ucraina invece ha attaccato una raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Secondo fonti citate da Axios, il direttore della CIA, John Ratcliffe, avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky. Il presidente ucraino sarebbe favorevole all'incontro, mentre Putin avrebbe già respinto la proposta. I legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente alla RAI la decisione di rimuoverlo dalla conduzione e dalla responsabilità autorale di Report. Gli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi ritengono illegittima la riorganizzazione editoriale e contestano le motivazioni della decisione. Secondo la difesa, non sarebbero stati indicati fatti specifici e concretamente accertati a carico del giornalista. I legali chiedono quindi il ripristino della situazione precedente e il risarcimento degli eventuali danni. In chiusura il calcio, la Juventus batte 2-0 il Parma all'Allianz Stadium in uno degli anticipi del sabato della seconda giornata di Serie A e resta a punteggio pieno insieme al Milan. Decisivi i gol dei neoentrati Nico Gonzalez al 62esimo e Copa Mainers all'88esimo. Negli altri anticipi il Frosinone travolge 3-0 la Fiorentina, il Sassuolo supera 2-1 il Torino e l'Udinese vince 3-2 in casa del Monza. Oggi alle 18:30 in programma Napoli.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato

0: gatto, Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Ore di apprensione per le condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in condizioni critiche dopo un forte mal di testa e un malore. L'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo aver perso i sensi ed è stato trasferito a L'Avana, dove è rimasto vigile durante il viaggio ed è stato sottoposto a un'attacca con contrasto. Secondo alcune indiscrezioni, il malore potrebbe essere stato provocato da un ictus. Il governo italiano ha predisposto un volo sanitario per riportarlo in Italia, ma i medici dovranno stabilire se il trasferimento sia compatibile con le sue condizioni. L'ambasciatrice italiana a Cuba segue il caso, mentre la moglie di Di Battista lo ha raggiunto a L'Avana. L'ex deputato si trovava sull'isola per realizzare un reportage. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi sulla folla durante un rave party ad Aarau, nel cantone Argovia, in Svizzera. La polizia locale ha parlato di una sparatoria notturna con diverse vittime, senza fornire al momento ulteriori dettagli. L'area dell'ippodromo di Schaken, dove si svolgeva l'evento, è stata isolata dai vigili del fuoco. La polizia è alla ricerca del responsabile e ha invitato i presenti a tenersi lontani dalla zona. Si aggrava il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e le aree cinesi al confine. Almeno 750 i morti e oltre 3.000 i dispersi. Gli Stati Uniti hanno stanziato oltre 3 milioni e mezzo di dollari per l'emergenza. Tennis, scattano oggi gli US Open, ultima prova stagionale del Grande Slam. Sono 3 gli italiani in campo nella prima giornata. Federico Cina, reduce dalle qualificazioni, affronta lo statunitense Alex Mikkelsen, numero 45 del mondo, in una sfida impegnativa, ma nella quale l'azzurro può puntare sulla sua ottima varietà di gioco. Jasmine Paolini, condizionata da problemi a un piede, debutta contro la slovena Veronika Erjavec, mentre Lucrezia Stefanini, qualificata al tabellone principale, sfida l'ucraina Diana Yastremska. Tra i match di spicco nella notte italiana, Novak Djokovic in campo sull'Arthur Ashe Stadium contro l'argentino Mariano Navone. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Ore di apprensione per le condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in condizioni critiche dopo un forte mal di testa e un malore. L'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo aver perso i sensi ed è stato trasferito a L'Avana, dove è rimasto vigile durante il viaggio ed è stato sottoposto a un'attacca con contrasto. Secondo alcune indiscrezioni, il malore potrebbe essere stato provocato da un ictus. Il governo italiano ha predisposto un volo sanitario per riportarlo in Italia, ma i medici dovranno stabilire se il trasferimento sia compatibile con le sue condizioni. L'ambasciatrice italiana a Cuba segue il caso, mentre la moglie di Di Battista lo ha raggiunto a L'Avana. L'ex deputato si trovava sull'isola per realizzare un reportage. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi sulla folla durante un rave party ad Aarau, nel canton Argovia, in Svizzera. La polizia locale ha parlato di una sparatoria notturna con diverse vittime, senza fornire al momento ulteriori dettagli. L'area dell'ippodromo di Schaken, dove si svolgeva l'evento, è stata isolata dai vigili del fuoco. La polizia è alla ricerca del responsabile e ha invitato i presenti a tenersi lontani dalla zona. Si aggrava il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e le aree cinesi al confine. Almeno 750 i morti e oltre 3.000 i dispersi. Gli Stati Uniti hanno stanziato oltre 3,5 milioni di dollari per l'emergenza. Tennis, scattano oggi gli US Open, ultima prova stagionale del Grande Slam. Sono 3 gli italiani in campo nella prima giornata. Federico Cina, reduce dalle qualificazioni, affronta lo statunitense Alex Mikkelsen, numero 45 del mondo, in una sfida impegnativa, ma nella quale l'azzurro può puntare sulla sua ottima varietà di gioco. Jasmine Paolini, condizionata da problemi a un piede, debutta contro la slovena Veronika Erjavec, mentre Lucrezia Stefanini, qualificata al tabellone principale, sfida l'ucraina Diana Yastremska. Tra i match di spicco nella notte italiana, Novak Djokovic in campo sull'Arthur Ashe Stadium contro l'argentino Mariano Navone. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... Il cervo è un animale molto timido ed evita l'essere umano. Per questo motivo passa molto del suo tempo nei boschi dove può nascondersi meglio. In certi luoghi dove l'essere umano è meno presente, lo si può trovare anche nei prati durante il giorno. I maschi adulti possono arrivare a pesare più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo i 150 kg di peso. Gli arti molto lunghi in proporzione al corpo, che sono generalmente sottili ma robusti, hanno zoccoli stretti, il che li rende dei velocissimi corridori e agili saltatori. I palchi rappresentano la principale caratteristica dei maschi e uno dei fenomeni biologici più interessanti. Alla fine del primo inverno, nella regione frontale, compaiono i primi palchi, nutriti da uno strato di pelle riccamente vascolarizzata, detta velluto. In luglio, essa raggiunge il suo massimo sviluppo, ossificandosi. I palchi dei maschi adulti di cervo sono molto imponenti e presentano diverse punte e ramificazioni. Dal secondo anno di vita, ai giovani maschi, cade il palco con ritmo annuale. Infatti, il palco, una volta caduto, ricresce regolarmente ogni anno. I palchi raggiungono le dimensioni massime entro 4 mesi, sempre ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso e parzialmente il numero delle punte va aumentando. Il peso delle corna, negli individui adulti, è in media di 4-6 kg, con punte eccezionali al di sopra dei 10 kg.
0: Avete ascoltato? Pillole dal regno animale su Radio Biavet.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Russia annuncia di aver avviato i preparativi per attacchi imponenti contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Questo, viene riferito dal Ministero della Difesa russo, rientrerebbe in una fase di forte intensificazione dei bombardamenti. Le forze armate russe hanno iniziato a preparare attacchi massicci contro gli impianti del settore energetico ucraino, fa sapere Mosca. Si tratta di una risposta ai continui attacchi di Kiev in Russia. Una sparatoria è avvenuta la scorsa notte durante un rave party ad Aarau, nel canton Argovia, nella Svizzera settentrionale. Almeno una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il rave si stava svolgendo presso l'ippodromo di Schaken. I vigili del fuoco hanno isolato un'ampia area intorno al luogo dell'evento, mentre era in corso una vasta operazione di polizia e ai residenti era stato chiesto di tenersi lontano dalla zona. Le forze dell'ordine stanno dando la caccia al killer e hanno invitato eventuali testimoni in possesso di video o foto a condividerli con gli investigatori. I legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente alla RAI la decisione di rimuoverlo dalla conduzione e dalla responsabilità autorale di Report. Gli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi ritengono illegittima la riorganizzazione editoriale e contestano le motivazioni della decisione. Secondo la difesa, non sarebbero stati indicati fatti specifici e concretamente accertati a carico del giornalista. I legali chiedono quindi il ripristino della situazione precedente e il risarcimento degli eventuali danni. In chiusura il calcio, la Juventus batte il Parma 2-0 all'Allianz Stadium e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A insieme al Milan. Decisivi gol dei neoentrati Nico Gonzalez al 62esimo e Kop Meiners all'88esimo. Negli altri anticipi, il Frosinone travolge 3-0 la Fiorentina, il Sassuolo supera 2-1 il Torino e l'Udinese vince 3-2 in casa del Monza. Oggi alle 18:30 in programma Napoli-Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: the pow-pow.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Russia annuncia di aver avviato i preparativi per attacchi imponenti contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Questo, viene riferito dal Ministero della Difesa russo, rientrerebbe in una fase di forte intensificazione dei bombardamenti. Le forze armate russe hanno iniziato a preparare attacchi massicci contro gli impianti del settore energetico ucraino, fa sapere Mosca. Si tratta di una risposta ai continui attacchi di Kiev in Russia. Una sparatoria è avvenuta la scorsa notte durante un rave party ad Aarau, nel canton Argovia, nella Svizzera settentrionale. Almeno una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il rave si stava svolgendo presso l'ippodromo di Schaken. I vigili del fuoco hanno isolato un'ampia area intorno al luogo dell'evento, mentre era in corso una vasta operazione di polizia e ai residenti era stato chiesto di tenersi lontano dalla zona. Le forze dell'ordine stanno dando la caccia al killer e hanno invitato eventuali testimoni in possesso di video o foto a condividerli con gli investigatori. I legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente alla RAI la decisione di rimuoverlo dalla conduzione e dalla responsabilità autorale di Report. Gli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi ritengono illegittima la riorganizzazione editoriale e contestano le motivazioni della decisione. Secondo la difesa, non sarebbero stati indicati fatti specifici e concretamente accertati a carico del giornalista. I legali chiedono quindi il ripristino della situazione precedente e il risarcimento degli eventuali danni. In chiusura il calcio, la Juventus batte il Parma 2-0 all'Allianz Stadium e resta punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A insieme al Milan. Decisivi gol dei neoentrati Nico Gonzalez al 62esimo e Kop Meiners all'88esimo. Negli altri anticipi, il Frosinone travolge 3-0 la Fiorentina, il Sassuolo supera 2-1 il Torino e l'Udinese vince 3-2 in casa del Monza. Oggi alle 18.30 in programma Napoli-Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
1: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

BeAvet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BeAvet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Islanda ha respinto al referendum la proposta di riaprire i negoziati per l'adesione

0: portato in un ospedale dell'Havana, è stato sottoposto a un attacco con contrasto. Secondo alcune indiscrezioni, il malore potrebbe essere stato provocato da un ictus, ma l'origine non è stata ancora chiarita. Il governo italiano ha predisposto un volo sanitario per riportarlo in Italia, ma i medici dovranno stabilire se il trasferimento sia compatibile con le sue condizioni. In leggero miglioramento l'emergenza caldo in Italia, oggi sono solo 4 le città da bollino rosso: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria, 6 i bollini gialli, tra cui Napoli e Roma, mentre tutte le altre 17 città monitorate sono in verde, ovvero senza alcun tipo di allerta. Intanto Cremona fa la conta dei danni della terribile tromba d'aria e della grandine che si sono abbattute su città e provincia: tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate e un bilancio di 43 feriti. Calcio: dopo 9 anni Frank Kessié torna all'Atalanta scegliendo i bergamaschi nonostante l'interesse di Juventus e Roma. Il centrocampista ivoriano ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione, con uno stipendio da 4 milioni di euro netti, bonus inclusi. La scelta è maturata dopo il rifiuto dell'offerta della Juventus. A Bergamo Kessié aveva già giocato nella stagione 2016-17 prima del trasferimento al Milan. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Anche i nostri piccoli amici hanno bisogno di fare un tagliando per monitorare lo stato delle varie funzioni organiche e per far valutare da un esperto se determinati sintomi o modificazioni comportamentali sono la conseguenza o il campanello di allarme dei disturbi generalizzati. Il proprietario dell'animale deve sempre controllarlo con attenzione, in quanto sono di fondamentale importanza le sue osservazioni riguardanti possibili alterazioni del suo stato di salute. Significative sono le notizie che potrà fornire al sanitario concernenti i luoghi che l'animale frequenta o ha frequentato, i possibili incontri che ha avuto con altri soggetti o animali di specie diversa, se nell'ambiente domestico sono state effettuate disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, la normale frequenza delle funzioni organiche, il tipo di alimentazione, le cure praticate. Ulteriori attenzioni vanno rivolte ad una scrupolosa osservanza del rispetto delle scadenze vaccinali per non lasciare periodi in cui l'animale sia potenzialmente aggredibile.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Chiavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Islanda ha respinto al referendum la proposta di riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea con il no al 52,8% contro il 47,2% del sì. Il risultato arriva dopo uno spoglio combattuto e conferma la vittoria del

No in quattro delle sei circoscrizioni. Il sì ha prevalso invece nelle due circoscrizioni di Reykjavik. Il referendum non riguardava direttamente l'adesione all'Unione Europea, ma soltanto la possibilità di riprendere i negoziati con Bruxelles. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con questo post, Alessandro Di Battista annuncia di essere vigile dopo il malore che ieri lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle si è sentito male e ha perso

0: alcun tipo di allerta. Intanto Cremona fa la conta dei danni della terribile tromba d'aria e della grandine che si sono abbattute su città e provincia. Tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate e un bilancio di 43 feriti. Calcio: dopo 9 anni Frank Kessié torna all'Atalanta scegliendo i bergamaschi nonostante l'interesse di Juventus e Roma. Il centrocampista ivoriano ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione con uno stipendio da 4 milioni di euro netti, bonus inclusi. La scelta è maturata dopo il rifiuto dell'offerta della Juventus. A Bergamo Kessié aveva già giocato nella stagione 2016-17 prima del trasferimento al Milan. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Islanda ha respinto al referendum la proposta di riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea con il no al 52,8% contro il 47,2% del sì. Il risultato arriva dopo uno spoglio combattuto e conferma la vittoria del no in 4 delle 6 circoscrizioni. Il sì ha prevalso invece nelle 2 circoscrizioni di Reykjavik. Il referendum non riguardava direttamente l'adesione all'Unione Europea, ma soltanto la possibilità di riprendere i negoziati con Bruxelles. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con questo post Alessandro Di Battista annuncia di essere vigile dopo il malore che ieri lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle si è sentito male e ha perso conoscenza, trasportato in un ospedale dell'Havana. È stato sottoposto a un'attacca con contrasto. Secondo alcune indiscrezioni il malore potrebbe essere stato provocato da un ictus, ma l'origine non è stata ancora chiarita. Il governo italiano ha predisposto un volo sanitario per riportarlo in Italia, ma i medici dovranno stabilire se il trasferimento sia compatibile con le sue condizioni. In leggero miglioramento l'emergenza caldo in Italia. Oggi sono solo 4 le città da bollino rosso: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. 6 i bollini gialli, tra cui Napoli e Roma, mentre tutte le altre 17 città monitorate sono in verde, ovvero senza alcun tipo di allerta. Intanto Cremona fa la conta dei danni della terribile tromba d'aria e della grandine che si sono abbattute su città e provincia. Tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate e un bilancio di 40.

43 feriti. Calcio: dopo 9 anni Frank Kessié torna all'Atalanta scegliendo i bergamaschi nonostante l'interesse di Juventus e Roma. Il centrocampista ivoriano ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione con uno stipendio da 4 milioni di euro netti, bonus inclusi. La scelta è maturata dopo il rifiuto dell'offerta della Juventus. A Bergamo Kessié aveva già giocato nella stagione 2016-17 prima del trasferimento.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Islanda ha respinto al referendum la proposta di riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea con il no al 52,8% contro il 47,2% del sì. Il risultato arriva dopo uno spoglio combattuto e conferma la vittoria del no in 4 delle 6 circoscrizioni. Il sì ha prevalso invece nelle 2 circoscrizioni di

che il referendum non riguardava direttamente l'adesione all'Unione Europea, ma soltanto la possibilità di riprendere i negoziati con Bruxelles. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con questo post, Alessandro Di Battista annuncia di essere vigile dopo il malore che ieri lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle si è sentito male e ha perso conoscenza. Trasportato in un ospedale dell'Havana, è stato sottoposto a un'attacca con contrasto.

arie della grandine che si sono abbattute su città e provincia, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate e un bilancio di 43 feriti. Calcio, dopo 9 anni Frank Kessié torna all'Atalanta scegliendo i bergamaschi nonostante l'interesse di Juventus e Roma. Il centrocampista ivoriano ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione con uno stipendio da 4 milioni di euro netti, bonus inclusi. La scelta è maturata dopo il rifiuto dell'offerta della Juventus. A Bergamo Kessié aveva già giocato nella stagione 2016-17 prima del trasferimento al Milan. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Vari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Salviamo le nostre piante dai gatti. Numerosi proprietari di amici pelosi sono molte volte appassionati di giardinaggio, ma non sempre la convivenza animale-pianti è del tutto tranquilla. Il gatto è talora dispettoso, predilige per le proprie funzioni dei bei vasi o anche marcare qualche pianta in bella mostra sul terrazzo o nel giardino. Lo possiamo allontanare, ma ciò vale per poco tempo. Per cercare di proteggere le nostre piante, potremmo usare dei fogli di plastica per impedire la crescita di erbacce attorno alle piante e quindi coprirle con ghiaia decorativa o sassi. Altra accortezza è quella di spargere in giardino delle bucce di agrumi, in grande quantità, oppure del semplice pepe macinato. Alcune piante la cui presenza è molto comune in orti e giardini rappresentano dei veri e propri repellenti per i gatti. Se desiderate tenerli lontani, ricorrete ad alcune delle seguenti piante da posizionare tra le altre: erba cipollina, aglio, citronella, rosmarino, ruta e lavanda. I gatti non apprezzano questi odori. In commercio si trovano deterrenti per gatti in polvere. Si possono poi acquistare

0: fare bastoncini di plastica odorosi che, opportunamente posizionati, tengono lontani i gatti da un'area di un metro quadrato per una settimana circa.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Islanda ha respinto al referendum la proposta di riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea con il no al 52,8% contro il 47,2% del sì. Il risultato arriva dopo uno spoglio combattuto e conferma la vittoria del no in 4 delle 6 circoscrizioni. Il sì ha prevalso invece nelle 2 circoscrizioni di Reykjavik. Il referendum non riguardava direttamente l'adesione all'Unione Europea, ma soltanto la possibilità di riprendere i negoziati con Bruxelles. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con questo post Alessandro Di Battista annuncia di essere vigile dopo il malore che ieri lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle si è sentito male e ha perso conoscenza, trasportato in un ospedale dell'Havana. È stato sottoposto a un'attacca con contrasto. Secondo alcune indiscrezioni il malore potrebbe essere stato provocato da un ictus, ma l'origine non è stata ancora chiarita. Il governo italiano ha predisposto un volo sanitario per riportarlo in Italia, ma i medici dovranno stabilire se il trasferimento sia compatibile con le sue condizioni. In leggero miglioramento l'emergenza caldo in Italia. Oggi sono solo 4 le città da bollino rosso: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. 6 i bollini gialli, tra cui Napoli e Roma, mentre tutte le altre 17 città monitorate sono in verde, ovvero senza alcun tipo di allerta. Intanto Cremona fa la conta dei danni della terribile tromba d'aria e della grandine che si sono abbattute su città e provincia. Tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate e un bilancio di 43 feriti. Calcio: dopo 9 anni Frank Kessié

Torna all'Atalanta scegliendo i bergamaschi nonostante l'interesse di Juventus e Roma. Il centrocampista ivoriano ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione con uno stipendio da 4 milioni di euro netti, bonus inclusi. La scelta è maturata dopo il rifiuto dell'offerta della Juventus a Bergamo, che si aveva già giocato nella stagione 2016-17 prima del trasferimento al Milan. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Made a six-figure deal.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione

0: L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Islanda ha respinto al referendum la proposta di riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea con il no al 52,8% contro il 47,2% del sì. Il risultato arriva dopo uno spoglio combattuto e conferma la vittoria del no in 4 delle 6 circoscrizioni. Il sì ha prevalso invece nelle 2 circoscrizioni di Reykjavik. Il referendum non riguardava direttamente l'adesione all'Unione Europea, ma soltanto la possibilità di riprendere i negoziati con Bruxelles. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con questo post, Alessandro Di Battista annuncia di essere vigile dopo il malore che ieri lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle si è sentito male e ha perso conoscenza. Trasportato in un ospedale dell'Havana, è stato sottoposto a un'attacca con contrasto. Secondo alcune indiscrezioni, il malore potrebbe essere stato provocato da un ictus, ma l'origine non è stata ancora chiarita. Il governo italiano ha predisposto un volo sanitario per riportarlo in Italia, ma i medici dovranno stabilire se il trasferimento sia compatibile con le sue condizioni. In leggero miglioramento l'emergenza caldo in Italia, oggi sono solo 4 le città da bollino rosso: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria, 6 i bollini gialli, tra cui Napoli e Roma, mentre tutte le altre 17 città monitorate sono in verde, ovvero senza alcun tipo di allerta. Intanto Cremona fa la conta dei danni della terribile tromba d'aria e della grandine che si sono abbattute su città e provincia: tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate e un bilancio di 43 feriti. Calcio: dopo 9 anni Frank Kessié torna all'Atalanta scegliendo i bergamaschi nonostante l'interesse di Juventus e Roma. Il centrocampista ivoriano ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione, con uno stipendio da 4 milioni di euro netti, bonus inclusi. La scelta è maturata dopo il rifiuto dell'offerta della Juventus. A Bergamo Kessié aveva già giocato nella stagione 2016-17 prima del trasferimento al Milan. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. She's been trying not to think that it all could fold. No, she never believed, but she hoped that all the glittered was gold. And

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, è morta in una sparatoria avvenuta durante un rave party nella Svizzera settentrionale. È successo ad Aro, nel canton Argovia. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani, che però sono stati già dimessi dall'ospedale. La polizia è alla ricerca dell'autore. Il possibile movente e le circostanze del reato, tuttavia, sono ancora poco chiare. Tragedia a largo di Girne, a Cipro, dove un traghetto si è ribaltato con a bordo 267 persone, 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Il bilancio momentaneo è di 8 morti e 17 dispersi. Le cause sono ancora da accertare, ma nel frattempo l'imbarcazione è affondata a una profondità di 500 metri. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha sentito al telefono l'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, colto da un grave malore a Cuba. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che il vice premier lo ha trovato combattivo nonostante la complicata situazione. L'ex parlamentare ieri è stato ricoverato in ospedale a La Habana dopo aver accusato un forte mal di testa e un malore. Il 48enne romano, che lavora come giornalista e realizza inchieste per il Fatto Quotidiano, era arrivato sull'isola per realizzare reportage. Brandizzo ricorda le vittime della strage avvenuta nella cittadina del Torinese 3 anni fa, il 30 agosto 2023. Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera persero la vita dopo essere stati travolti da un treno mentre erano al lavoro sui binari. Nonostante le commemorazioni, è ancora tanta la rabbia dei familiari delle vittime. Sulla sicurezza non è stato fatto niente, ha detto Lidia Orastella, madre di Giuseppe Aversa. Chiudiamo con lo sport. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragona in Spagna, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota Ducati bissa il trionfo nella sprint e centra il suo 8° successo sul circuito iberico. Inoltre si porta al secondo posto della classifica, a 19 punti da Jorge Martin, arrivato 5°. Secondo gradino del podio per Pedro Acosta, a bordo della Red Bull KTM, mentre Marco Bezzecchi in sella all'Aprilia chiude 3° nonostante la partenza dalla pole position. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, è morta in una sparatoria avvenuta durante un rave party nella Svizzera settentrionale. È successo ad Aro, nel canton Argovia. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani, che però sono stati già dimessi dall'ospedale. La polizia è alla ricerca dell'autore. Il possibile movente e le circostanze del reato, tuttavia, sono ancora poco chiare. Tragedia a largo di Girne, a Cipro, dove un traghetto si è ribaltato con a bordo 267 persone, 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Il bilancio momentaneo è di 8 morti e 17 dispersi. Le cause sono ancora da accertare, ma nel frattempo l'imbarcazione è affondata a una profondità di 500 metri. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha sentito al telefono l'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, colto da un grave malore a Cuba. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che il vice premier lo ha trovato combattivo nonostante la complicata situazione. L'ex parlamentare ieri è stato ricoverato in ospedale a La Habana dopo aver accusato un forte mal di testa e un malore. Il 48enne romano, che lavora come giornalista e realizza inchieste per il Fatto Quotidiano, era arrivato sull'isola per realizzare reportage. Brandizzo ricorda le vittime della strage avvenuta nella cittadina del Torinese 3 anni fa, il 30 agosto 2023. Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera persero la vita dopo essere stati travolti da un treno mentre erano al lavoro sui binari. Nonostante le commemorazioni, è ancora tanta la rabbia dei familiari delle vittime. Sulla sicurezza non è stato fatto niente, ha detto Lidia Orastella, madre di Giuseppe Aversa. Chiudiamo con lo sport. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragona in Spagna, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota Ducati bissa il trionfo nella sprint e centra il suo 8° successo sul circuito iberico. Inoltre si porta al secondo posto della classifica, a 19 punti da Jorge Martin, arrivato 5°. Secondo gradino del podio per Pedro Acosta.

Costa a bordo della Red Bull KTM, mentre Marco Bezzekins e l'ala Aprilia chiude terzo nonostante la partenza dalla pole position. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola

0: Somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Let's get it.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.